la fede sua complete, i vanno dire mona fa, notre rompe il regiment.

0: Per me ti parerà per qua, tu copre la metà, la metà vola di, è tua,
1: ma sei tu dei madon,
0: e la fetta promessa,
1: ne fu ne sape pa, e tutte don, e tutte don,
0: qui scusi sa tondresa,
1: e tutte ma,
0: e tutte
1: ma, e tutte ma, e tutte ma, e tutte ma, e tutte ma,